Etago ka Johnny Kario kire balu etago Kenya ajui ma balita. It's a Monday. Daigua. Daigua. Daigua wega.